sta in gran pericolo. Volate la speziale, salvolate il piedete ed un cordiale aceto ed acqua fresca.

0: Ehi, senti, Mastrantonio!
1: Che comanda?
0: Sai che partiamo stasera per Reims. Tuo cura sia di far correre sul ciel delle carrozze, vestiti e biancheria. Se occorre qualche spesa, falla, e Dio che letto pieni voti per cassiere, vuoi dall'illustre amabil compagnia, pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: Ma quando penso a quello svenimento, mi viene proprio da ridere. La cagion delle smanie indovinar, chi mai potuta pria? Ma ognun nel mondo ha un ramo di pazzia.

0: Britannico signore, e sono capace di appagare i miei voti.
1: Per
0: ho bisogno d'avere certe notizie.
1: Non sono un gazzettiere.
0: Mi spiego.
1: Presto.
0: Vorrei che mi indicaste e dove trovar potrei il brirando di Fingallo, la corazza d'Arthur e l'arpa d'Alfred.
1: Is present.
0: Ebbene, voi non mi rispondete.
1: I musei c'è che conviene, di più dir non saprei.
0: Non è troppo gentile, ma il compatisco. È innamorato della poetessa, che per tutta la speme è la sapressa. A lei appunto io deggio comunicare la lettera di Roma. Buongiorno, illustre amica.
2: Buone notizie.
0: Leggete questa lettera. Consolatevi, Ottavia, le cose...

spiego. Sotto il vento de sacrificarmi, io voglio il segreto svelar. Ma, si novizio son.

Bravo! Il signor Ganimede! Se la contessa alza, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo. Del barone Orfideggio eseguir la commissione. Degli effetti facciamo presto la vista, onde tutto sia in ordine ed in vista.

0: incomparabili, camerari impagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura cartapecora dell'Accademia i titoli, onde son membro nobile di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibile metodo, chi sa per ben distinguere, a prima vista ognor, l'antico dal moderno, l'interno nell'esterno, i maschi nelle femmine di ogni altro oggetto fuori. Lo spagnolo.
1: Raccate che ne allogiche diavoli bisavoli con le notizie storiche di quel che non ne fu.
0: Diplomi, stemmie, croci, nastri, collane, d'ordini e grosse come luci, sei sperlaste per u. La polacca.
1: L'opera più squisita d'autori prelibati che vuoto sono in gloria della modernità. Disegni coloretti dell'atto più terribile da norma come il cibo e il mento che mi sta.
0: L'alta accese.
2: Scatole, scatoline, consegne e cassettini, che bei tesori nascondono, se qui è la dea d'amor.
0: Ma da te come fragile che chiuso sta in doppino, se il nuovo cappellino non è scherma le fiore.
3: Tedesco! Dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde i potenti eufonici ti testerà stupor, dei nuovi effetti tonici le rare produzioni, di corni di tromboni, modelli vignoti ancora.
0: L'inglese.
4: Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, se ti vorrà già te. Occhio, pistola, vento, cambiali con motoro, e quel che parlamento, tre volte ne già fe.
0: I francesi.
5: Varie dei francorazio, litografie squisite, pennelli con matite, conchiglie con color, son cose sacra intendo, ritratti bigliettini, con molti ricordini dei suoi felici amori.
0: Il rosso.
6: Nuotite tipografiche di tua della Siberia, con carte geografiche dell'Ottoman Impero, di zimbellini muerto le preziose collezioni, con penne di caponi e nostre percimiere, di zimbellini muerto le preziose collezioni, con penne di caponi e nostre percimiere, le percimiere, le percimiere.
0: Statuto all'ordine, non v'è che dire, nel

0: si parla di partir e si sta qua.
1: Tutto bello di me,
2: va bene, ma i cavalli
1: sono da un certo arrivati.
0: Se fosse vero ci avrebbero avvisati. Oh, miei signori,
1: che avete?
0: Di parlare con un po' in cosa avete? Una disgrazia orribile.
2: Signori!
1: Incendio!
0: Ladri, morte!
3: Ho sventura fatale, uova la morte, ma parlate!
0: Il corriere è arrivato!
3: E purtroppo!
2: Spiegatevi!
3: Dei soppressa, chiamati viaggiatori!
1: Amici, voilà!
3: E da un accidente, io vorrei, ma non lo posso! Venitea di l'orto, Inna, o c'è che brutto affare! Ma vinti tutto a lui saprà spiegare!
4: Miei signori, ma mi scampo, mio malgrado! Io vengo a darvi una fantaglia, notizia! Secondo gli ordini vostri, rapido, diligente! Di quanti ho cercato, ma vale pure pure! Da gran tempo è tutto ritenuto riservato, non si trova un cavallo da comprare o affittare. E ognun di voi al nobile progetto io rinuncio, o por via costretto.

0: che preparasi a corte di città, pensimo giudicare che testa si farà.
1: A quello che preparasi a corte di città, pensimo giudicare che testa si farà.
0: Spettacolo più bello mai visto si sarà, chi ha reso può andare, qui si lo soglierà.
2: Spettacolo più bello mai visto si sarà,
1: chi ha reso può andare, qui si lo soglierà.
0: Abbraccio,

0: e la ragione
1: e dunque ti vai
0: e questa borsa
1: dormini per stasera un bel condito pubblico sia l'invito
0: e quel che resterà
1: è gli indigenti
0: è ognun d'accordo
2: sì
3: a voi madama affido la cura dell'infito

0: cosa comanda.
1: Una cena, una festa nel giardino e un presto passino.
0: Ho capito, non dovevi qui a pezzi siamo ai colpi inaspettati e tutti resterà maravigliati.
1: Bene, bene, bene, bene.
2: Madama, lo sapete, già per l'anniversario del ritorno dell'augusta famiglia che ogni anno celebriamo, son pronte le cose principali, servirci ne potremo.

giocondo. Tutto va bella come voi sapete, fervido amico, voglio che l'armonia, vorrei vedervi in pace. Un elemento sonne turbo il sereno, voi vi amate e l'un per l'altro fatti mi sembrate.

dottoroso, che brindi li facciamo? Ecco la lista che di farmi imponeste con decente, simmetrica armonia. E spero che ognun ben grata sia. Inno tedesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tra cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.

Contessa, cavaliere, a una scelta lascio dell'aria. E sol prescrivo il tuono, indomine. Tutte che bestia. Obbligo che ho detto all'indirizzo.

0: oggi compita sarà la festa.
1: Ah, sì!
2: Come trovare un'occasione più bella di far sentire i vostri dolci accenti?

0: No?
1: No? Sì. Quello davvero? Las tres estirpes reales de Francia. David e Samuele. Il crisma e la corona.
2: Hugo Capito.